0: Kapris.
1: Številka ena na obali.
0: Številka ena na obali.
2: Un po' di tempo che non ho scampo, da certe idee che hanno invaso il campo.

0: vita fino in fondo veramente bene.
1: Me e te.
0: Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però
1: me e te.
0: Quasi una negazione.